awo chane di ebeba o amane no ebeba e kanipa bra bo ho se obe kristo ni na pa wo chi na wo